Satanta Saili Sarangara Paile Alakate Tamalai. Mat Agira Maile Ravate Kai Lai Duda Katarai Ma. Manana Manava Lai Mero Pana. Pani pare telai mutai suhaya hilai au chai mero garai ma. Matari dagi gawa mata lagi au chai mero garai ma. Situ mani lai chamaka pichara bore lo besa.

Hatamalani rani vamajura nandere maina potos. Birai gare bhanju birai rai pandere maina potos. Tinerada usre samakai dore.